del canyon dong en na buji yu kwon yu dodo ge pia ya wo yu mi don woni mi au woni mi na ke ti da ko yi pa yu a go mi na ya fu ti ni ka ta ne ti ge woni mi na ti no ti na ne no ba ki lo mi na ti na ne no ba pi ni ne na le ba ko da ko woni ri sa ni ya Quanti era sacra, quanti lavo di unega. Ora ingaggio un po' caramo massaggia. Ora ingaggio un po' caramo massaggia. Ano luro yaro yo, che da che non ha. Luro yaro yo, che da che